0: Sì, sono nel problema.
1: Okay, so you get a good broth. Thank you so much for looking at me.

0: Infatti.
1: Ah, fate infatti.
0: Stage can cancel my fire. The stage can cancel the 43.